e Marì venga coppa scambia, ad una volta era canapa, mo spadenneva pa via. Sentimento a scarfate, giorno uno panato, una carezza ne asciuta, figlia di Anna sconnuta. Santa Maria, non c'è sta niente a capire, e non un imbroglio, più sparisce e t'attacca, più t'arrapoglio. E su pulite, su verrizze, profumo che puzza, sotto su l'urana macchetta, fa pandana e fede, a peste.

è cazzimera mia, ma non sapimmo a chi ammagrire e a chi ammabriare. E se so vero ci ha creato e ci va così bene, perché ci sta tanto male, perché ci stanno tanti bene. Santa Maria che ammanano un coppo fuoco, ieni e un coppo spina, fosse solo rindo coro, occhio in cielo per guardare, fosse vera nata vita, cominciando a rugare, solamente amore, solo verità.